Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102-104. La notte.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

cagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Si potrebbe cantare.
1: RPR 102-104, la notte.

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:00.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni debba essere chiusa.
4: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
5: Da iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
4: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
5: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella una moto è morto nello scontro con un camper.
4: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Notte di missili e droni russi contro Kiev e la regione circostante che uccidono 10 persone e ne feriscono almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca intanto ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
4: Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su truffa il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
5: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
4: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti i veicoli con a bordo i suoi familiari.
5: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate, e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
4: Il calcio, una grazia inattesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione, precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia, ha detto.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
6: Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia. A Parma, l'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo di istruttore presso un rinomato circolo cittadino, il Castellazzo, struttura estranea alle incolpazioni mosse dall'indagato, sottolineano gli inquirenti. La notizia anticipata oggi dalla Gazzetta di Parma è stata confermata dalla Procura con una nota. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi risalgono anche a Parma, diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro, l'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è il settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10 nazionale. Nella tornata elettorale che lo incoronò sindaco aveva raccolto un consenso pari al 66,2%. Lo scostamento rispetto al risultato del sondaggio è quindi di 6,2 punti percentuali. E con il 52% di gradimento il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale è al 12° posto tra i governatori più amati d'Italia, primo Antonio De Caro, governatore della Puglia. La viabilità, sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano, chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30, dal bivio per Vigolone al bivio Linara. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova, da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità, cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo allo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio. Si attendono novità sul fronte del mercato. Spunta anche l'ipotesi Leeds, sempre in Premier, per Zion Suzuki. In chiusura il meteo, cielo velato sul Parmense in mattinata, schiarite nel pomeriggio, massime in pianura sui 35 gradi. Temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
6: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto, colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
1: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
2: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
1: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP. La difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'altoatesino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo, 70enne, avrebbe approfittato del suo ruolo di istruttore presso un rinomato circolo cittadino, struttura estranea alle incolpazioni mosse all'indagato, sottolineano gli inquirenti, che diramano il nome del circolo ma per tutela della vittima, non riportato nel nostro articolo. La notizia anticipata oggi dalla Gazzetta di Parma è stata confermata dalla procura. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi risalgono anche a Parma, diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro, l'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al 7° posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. Nella tornata elettorale che lo incoronò sindaco aveva raccolto un consenso pari al 66,2%. Lo scostamento rispetto al risultato del sondaggio è quindi di 6,2 punti percentuali. Con il 52% di gradimento, il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, è al 12° posto tra i governatori più amati d'Italia. Primo Antonio De Caro, governatore della Puglia. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico fino al 15 luglio, eccetto weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 al bivio per Vigolone fino al bivio per Linara. La Sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio. Si attendono novità sul mercato, c'è anche il Leeds, formazione di Premier, per Suzuki. In chiusura il meteo, cielo velato sul Parmense in mattinata, schiarito nel pomeriggio, massima in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
4: Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
5: Spazio occhiali Vision.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Spaccio occhiali Vision.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: La cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
2: È un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato la moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Piatra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, sul posto i carabinieri.
1: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo, 70enne, avrebbe approfittato del suo ruolo di istruttore presso un rinomato circolo cittadino, struttura estranea alle incolpazioni mosse all'indagato, sottolineano gli inquirenti, che diramano il nome del circolo ma per tutela della vittima, non riportato nel nostro articolo. La notizia anticipata oggi dalla Gazzetta di Parma è stata confermata dalla procura. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi risalgono anche a Parma, diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro, l'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al 7° posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. Nella tornata elettorale che lo incoronò sindaco aveva raccolto un consenso pari al 66,2%. Lo scostamento rispetto al risultato del sondaggio è quindi di 6,2 punti percentuali. Con il 52% di gradimento, il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale è al 12° posto tra i governatori più amati d'Italia. Primo Antonio De Caro, governatore della Puglia. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico fino al 15 luglio, eccetto weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13:30 alle 18:30 al bivio per Vigolone fino al bivio per Linara. La Sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio. Si attendono novità sul mercato, c'è anche il Leeds, formazione di Premier, per Suzuki. In chiusura il meteo, cielo velato sul Parmense in mattinata, schiarito nel pomeriggio, massima in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
7: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.
8: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
0: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Parma suona forte.
2: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
1: Orrore in casa: una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate, e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito, anche da sconosciuti.
2: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un agguasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
1: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III a Buckingham Palace. Lo sono oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. I carabinieri hanno denunciato una 60enne per una truffa. Avrebbe messo a segno una truffa pubblicando un finto annuncio su internet legato alla locazione per un breve periodo di una casa vacanze nel Conero. Si era intascata la caparra e poi è sparita. Sventata una truffa invece a Colorno, la vittima al telefono era un appuntato dei carabinieri, quando il truffatore, che si è spacciato per un militare, ha suonato al cancello per ritirare il bottino di gioielli, si è trovato faccia a faccia con i veri carabinieri che lo hanno arrestato. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi salgono anche a Parma. Diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro. L'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica: con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 dal bivio per Vigolone al bivio Linare. La sanità: il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo allo sport. Il calcio: ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio per test fisici e l'inizio della preparazione. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds, formazione di Premier per Suzuki. In chiusura il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: della tua vista.
1: Da spaccio occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la barra viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
1: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
2: L'economia. L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. È quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
1: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. I carabinieri hanno denunciato una 60enne per una truffa. Avrebbe messo a segno una truffa pubblicando un finto annuncio su internet legato alla locazione per un breve periodo di una casa vacanze nel Conero. Si era intascata la caparra e poi è sparita. Sventata una truffa invece a Colorno, la vittima al telefono era un appuntato dei carabinieri, quando il truffatore, che si è spacciato per un militare, ha suonato al cancello per ritirare il bottino di gioielli, si è trovato faccia a faccia con i veri carabinieri che lo hanno arrestato. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi salgono anche a Parma. Diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro. L'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica: con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. E quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, l'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 dal bivio per Vigolone al bivio Linare. La sanità: il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo allo sport. Il calcio: ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio per test fisici e l'inizio della preparazione. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds, formazione di Premier per Suzuki. In chiusura il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomarte vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione e Comune ha funzionato.
1: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
2: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto messo dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi 2 decenni.
2: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un commando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi. Indagano polizia e carabinieri.
1: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. I carabinieri hanno denunciato una 60enne per una truffa. Avrebbe messo a segno una truffa pubblicando un finto annuncio su internet legato alla locazione per un breve periodo di una casa vacanze nel Conero. Si era intascata la caparra e poi è sparita. Sventata una truffa invece a Colorno, la vittima al telefono era un appuntato dei carabinieri. Quando il truffatore, che si è spacciato per un militare, ha suonato al cancello per ritirare il bottino di gioielli, si è trovato faccia a faccia con i veri carabinieri che lo hanno arrestato. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi salgono anche a Parma. Diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro. L'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica: con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. E quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, l'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 dal bivio per Vigolone al bivio Linar. La sanità: il portale del fascicolo sanitario elettronico della regione Emilia-Romagna si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo allo sport. Il calcio: ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio per test fisici e l'inizio della preparazione. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds, formazione di Premier per Suzuki. In chiusura il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi i picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Radio Parma. su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
8: Una nuova settimana insieme, ben trovati, è il 6 luglio, 5 minuti dopo le 3. Insomma, oggi c'è una parte di noi un po' triste, perché noi siamo comunque tifosi di Carletto Ancelotti e vedere il Brasile fuori in questo modo ci ha intristito un po', ma c'è anche qualcun altro che è un po' triste, che peraltro è tra i festeggiati dei compleanni oggi. Intanto salutiamoci, buon pomeriggio, bene, siamo insieme fino alle 17 in diretta, questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini e sì, compleanni ce ne sono, sapete che noi da qualche mese abbiamo preso questa abitudine che poi ci permette anche di fare quattro chiacchiere, di approfondire un tema, un film, una canzone, un artista, e insomma io direi di cominciare proprio con il compleanno più importante di oggi, perché insomma è arrivato alla veneranda età e ci è arrivato anche bello in forma Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, che è nato a New York oggi nel 80 anni fa, esattamente 80 anni fa, e ce lo ricordiamo naturalmente per Rocky, per Rambo, però lui ha esordito al cinema con un film intitolato Porno Proibito del 1970, io non lo sapevo, e subito dopo, un anno dopo, ha fatto una particina in Il dittatore dello Stato libero di Bananas, di niente meno che di Woody Allen, però naturalmente noi ce lo ricordiamo per la sua interpretazione in Rocky, Rambo e poi anche altre cose, altri film anche un po' più impegnati. Comunque è nato appunto oggi nel 1946 a New York, direi di celebrarlo e di fargli tanti auguri proprio con una canzone che lo rappresenta appieno, che peraltro vinse anche l'Oscar. Era il 1976.

Musica di Bill Conti, il grandissimo Bill Conti, uno dei più grandi compositori, direttori d'orchestra, arrangiatori americani, è un Oscar meritatissimo, con l'esecuzione di Maynard Ferguson, grandissimo musicista che qui insomma si distingue per la tromba meravigliosa. È insomma bella trionfale questa Gonna Fly Now da Rocky per augurare buon compleanno agli 80 anni di Sylvester Stallone. E di 80 anni in 80 anni andiamo pure avanti, lui ne ha appena compiuti 84, largo ai giovani, eh? Paul McCartney, questo è il nuovo singolo, Come Inside.

0: McCartney, tra l'altro fresco di esibizione in quanto ospite invitato al ricevimento al Madison Square Garden per il matrimonio di Taylor Swift, ha cantato I Wanna Hold Your Hand, cosa che non faceva da 60 anni praticamente, però per lei questo ed altro. Come Inside, nuovo singolo da The Boys of Dungeon Lane, e un altro compleanno, questa volta veniamo in Italia, sì, lo festeggiamo molto volentieri, è nato a Roma oggi nel 1967, non è solamente un cantautore, un personaggio simpaticissimo, un gran bel musicista, ma è anche un grande bassista, questo ogni tanto ce lo dimentichiamo. Tanti auguri a Max Gazzè, che riascoltiamo con questa canzone.
1: Se

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

fanno un bel casino Sleep Now con The Warning. Tu Corazon, questo è il titolo del loro nuovo singolo, perfetto per le spiagge, per il risveglio muscolare, per la ginnastica in acqua, ma anche verso l'ora dell'aperitivo, quando di aperitivi ne sono già nati 4-5 però. 15:25, beh, insomma, questo compleanno non possiamo assolutamente non festeggiarlo. È nata a Bologna oggi 6 luglio, però nel 1964. Questo vuol dire che oggi Cristina D'Avena, che è una grande amica di Radio Parma, peraltro, compie 62 anni. Tanti auguri, Cristina D'Avena, come si fa a non volerle bene a Cristina D'Avena? Cristina D'Avena è nel cuore di tutti, ma di tutti, tutti, tutti, grandi, piccini, quelli che adesso sono grandi, quando erano piccini. Si ricordano tutte le canzoni dei cartoni animati cantate da Cristina D'Avena a memoria, cosa che anche i loro figli e anche i loro nipoti adesso stanno imparando, quindi è assolutamente un artista e un personaggio multigenerazionale. Cristina D'Avena nel 2018 ebbe la bellissima idea di reinterpretare tutte le canzoni dei cartoni animati più famose insieme a grandissimi artisti già affermati dal punto di vista musicale, e c'era anche la canzone dei Puffi che lei interpretò insieme a Patty Pravo. Buon compleanno a Cristina D'Avena.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier. Procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
1: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morti agli Stati Uniti e morti ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
1: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%. Non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
2: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
1: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

1984, uno dei più bei dischi degli Spandau sicuramente, e questa è Only When You Live. Tra l'altro oggi è anche il compleanno del batterista degli Spandau, John Keeble, compie 67 anni. Lui è nato a Londra, proprio Cockney, il British. E sì, dicevamo in apertura che oggi c'è un brasiliano, uno in particolare, che non è felicissimo, ma neanche noi lo siamo, perché dai, insomma, confessiamo che un po' di tifo per il Brasile lo facevamo, non tanto per il Brasile quanto perché l'allenatore, il commissario tecnico, chiamatelo un po' come volete, è Carletto Ancelotti, il suo primo mondiale con il grande Brasile, e che poi tanto grande non era, non si era dimostrato già con il Giappone, insomma c'era qualche problemino. Però ieri sera la Norvegia li ha mandati a casa e ci sono molte discussioni su questo, non ci addentriamo nello specifico dell'analisi calcistica, anche perché qui non ne siamo in grado, poi noi parliamo di altro. E niente, ci dispiace molto per Carletto, che se ne torna a casa e non passerà sicuramente belle settimane. E un brasiliano molto molto autorevole pure lui, non so come festeggerà il compleanno, anche perché lo sapevo molto tifoso soprattutto di pallavolo, ce lo aveva detto anni fa quando venne ospite qui in radio. È un musicista meraviglioso che è diventato molto famoso anche da noi, oltre che in Brasile naturalmente, perché ha passato moltissimo tempo in Italia, ha stretto amicizie con Sergio Bardotti, con Sergio Endrigo, poi vabbè, insomma, Ornella Vanoni. È stato sicuramente uno degli ambasciatori brasiliani della musica della bossa nova nel nostro paese, specialmente negli anni 60. Stiamo parlando di Toquinho. Toquinho, il cui nome per esteso è Antonio Pecci Filho. È nato a San Paolo do Brasil il 6 luglio del 1946, quindi anche lui, come Silvestre Stallone, oggi compie 80 anni. Il nonno era nativo di un paesino nel Molise, la nonna paterna era nata in Calabria, invece i nonni materni venivano da Mantova, quindi è mezzo italiano, ecco perché è Antonio Pecci, detto Toquinho, che ebbe un grandissimo successo anche da noi nel 1983. Buon compleanno, tanti auguri, lo riascoltiamo con Acquarello qui su Radio Parma. Toquinho.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

21 Pilots, Next Semester, ancora una canzone, poi l'appuntamento sarà con le news locali, le notizie da Parma e provincia. E per arrivarci andiamo nell'estate del 1996, la ascoltavamo tutti i giorni, fu una grandissima hit dell'estate di quell'anno, Emozione, Cattivi Pensieri.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. I carabinieri hanno denunciato una sessantenne per una truffa. Avrebbe messo a segno una truffa pubblicando un finto annuncio su internet legato alla locazione per un breve periodo di una casa vacanze nel Conero. Si era intascata la caparra e poi è sparita. Sventata una truffa invece a Colono, la vittima al telefono era un appuntato dei carabinieri, quando il truffatore, che si è spacciato per un militare, ha suonato al cancello per ritirare il bottino di gioielli, si è trovato faccia a faccia con i veri carabinieri che lo hanno arrestato. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi salgono anche a Parma. Diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro. L'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 dal bivio per Vigolone al bivio Linare. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo da Sport il Calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio per test fisici e l'inizio della preparazione. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds, formazione di Premier per Suzuki. In chiusura il meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
4: Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
7: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: Bossa nostra è Gaia, 11 minuti dopo le 4, di nuovo buon lunedì, seconda ora di Newsroom che apriamo parlando di cinema, andando a curiosare la classifica al box office. Allora, io sono reduce da una delle più grosse delusioni a livello cinematografico della mia vita. Io spielbergiana convinta, sono uscita dal cinema che ero veramente molto arrabbiata. Comunque, pienone per Minions and Monsters, che stravince la domenica con 682.000 euro e sale a 2.700.000. Bene Toy Story 5, che arriva a 7,3 milioni totali, completa il podio appunto l'ultimo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che sale a 4.500.000. Io questo film non l'ho capito, ma non lo so, ho visto che la critica è divisa a metà, cioè chi parla dell'ennesimo capolavoro di Steven Spielberg bla bla bla, e c'è chi dice ragazzi però un'ora e mezza di film non si capisce niente. E comunque non lo so, mi pare così da spettatrice, io non sono né un critico cinematografico, sono solo una grande appassionata, ma mi sa che questo film non aggiunge niente a quanto già visto nella filmografia di Spielberg. Certo, c'è una grandissima Emily Blunt, c'è anche la figlia di Bono, che però insomma, è totalmente ininfluente. In ogni caso, questo film, Disclosure Day, adesso abbiamo appena letto che Steven Spielberg si sta già occupando di altro, a me gli occhi su un horror, e quindi siamo già un pochino più sollevati. Il film di Spielberg supera supera il milione Supergirl, che è uscito da poco grazie ai 63.000 euro ottenuti ieri. Backrooms incassa 40.000 euro e sale a quasi 5 milioni. Poi c'è Obsession che sale a 4,9. Scary Movie ottiene 16.000 euro in più e sale a 4 milioni. Poi c'è Michael, che è ancora nella top 10, che ottiene in totale finora 25.500.000 di euro. In coda Così l'amore incassa 10.000 euro e sale a 88.000, e Le città di pianura ottiene 7.000 euro e sale a 2.500.000. Settimana prossima escono La casa, Il rogo del male e Rosebush Pruning, che non so cosa sia, ma poi aspettiamo anche La casa delle finestre che ridono, che torna in sala, e The Doors. Poi finalmente il 16, speriamo bene, a questo punto io incrocio le dita, ma non credo resteremo delusi, il 16 toccherà a Odissea di Chris Nolan.
1: Radio Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Death Cab for Cutie, Riptides, le 16:24. Allora, per arrivare al prossimo appuntamento con le news, andiamo a vedere questa bella classifica. Non per esteso, perché sono 40 in tutto, e fanno parte dell'elenco delle migliori canzoni per chitarra acustica di tutti i tempi, che poi è la chitarra che è acustica, le canzoni non sono acustiche, però insomma all'inizio c'è appunto il suono di questo strumento meraviglioso. Classifica stilata dalla redazione di Music Radar. Allora, vediamo subito le prime 10. Posizione numero 10 in fondo apre la classifica Johnny Cash con Hurt. Poi c'è Pinball Wizard degli Who, che insomma, se ce l'avete presente, sì, ha la chitarra acustica, ma non è un pezzo assolutamente acustico. Tears in Heaven, posizione numero 8, uno dei capolavori di Eric Clapton, quello sì che è tutto in acustico. Mentre alla posizione numero 7 troviamo The A-Team di Ed Sheeran. Numero 6, Hotel California, ha l'intro di chitarra, uno degli intro di chitarra acustica più famosi della storia di tutti i tempi. Hotel California numero 6, gli Eagles, mentre ecco qui la prima dei Beatles, non poteva mancare, eh. Uno dice chitarra acustica, questa è proprio voce e chitarra, si aggiungono dei cinguetti verso la fine. Davidone, so che hai già capito, la canzone è Blackbird, che sta alla posizione numero 5. Ancora i Beatles alla posizione numero 4 con l'intro meraviglioso di Here Comes the Sun. Alla posizione numero 3 c'è, vabbè, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. E alla posizione numero 2 ecco qui un'altra canzone dei Beatles, che è Yesterday, che anche qui la chitarra acustica la fa da padrone. Però i Beatles, nonostante abbiano 3 pezzi in classifica in top 10, non sono i primi. Alla posizione numero 1 c'è anche qui un intro di chitarra famosissimo, sono i Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: vi sarete accorti che questa è una versione alternativa. Deve essere quella con Stéphane Grappelli, eh? Wish You Were Here, ma era tanto per farvi sentire ancora questa chitarra acustica meravigliosa che appunto ha portato la canzone in cima alla classifica che abbiamo appena letto. Ci sono le notizie, poi torniamo con il nuovo di Bruno Mars.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver barcato una linea rossa. Denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nel pomeriggio.
2: Parole che si commentano da sole. Così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con un'espressione apparentemente adorante. Accanto agli immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente Trump e Meloni si incontreranno.
3: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. L'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico privo di significato. Hamas teme di essere accusato di violare gli accordi e continua solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa citata da Channel 11.
2: Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera Conte ricorda di aver chiesto ai presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordato data più presto la data della sua audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lo stesso Lisei, insieme agli altri componenti della commissione del suo partito, gli hanno rivolto.
3: È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre, che l'avrebbe mandato fuori di casa, ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55 che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri.
2: La musica. Dopo i live da record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato 4 luglio, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio dalle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
1: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

Love is easy, Rex Orange County, 16:45. C'è quella che a me sembra una buona notizia, niente di che, cioè non è che risolviamo tutti i mali dell'umanità, però secondo una nuova analisi del giornalista specializzato in dati sulla cultura pop, Daniel Paris, le canzoni con testi espliciti, cioè con le parolacce, stanno diventando sempre meno e soprattutto stanno diventando sempre meno presenti nelle classifiche di Spotify. I dati mostrano che nei primi mesi del 2026 solo il 13% dei brani nella top 50 è contrassegnato dall'etichetta explicit, in netto calo rispetto al 74% registrato nel 2018. Paris individua due motivi principali alla base di questo cambiamento. Da un lato, gli ascoltatori stanno tornando a premiare grandi classici dal linguaggio più adatto, per esempio alla programmazione radiofonica. Salve, siamo ancora qui, siamo ancora in vita. Dall'altro, l'hip hop, genere che negli anni scorsi rappresentava la maggior parte dei brani con contenuti espliciti, non domina più le classifiche di Spotify. Allora lo ripeto. Bambini, ripetiamo insieme: l'hip hop non domina più le classifiche di Spotify, e devo dire che questa non è una brutta notizia, nel senso che l'hip hop, quello vero, quello nato negli anni 90, insomma, aveva una sua caratura. Poi con la storia dell'hip hop molti ci si sono buttati dentro solo per il fatto che non sapevano né cantare né suonare, ecco, parliamoci chiaro. Comunque l'analisi cita tra gli esempi più significativi del ritorno dei cataloghi storici il successo ritrovato di Thriller di Michael Jackson e di Dreams dei Fleetwood Mac, due brani che hanno contribuito a conquistare nuove generazioni di ascoltatori grazie allo streaming. Il risultato è una top 50 sempre meno caratterizzata da contenuti espliciti e sempre più orientata verso un mix di grandi successi del passato e nuovi brani dal linguaggio più accessibile. Io sono molto felice di questa notizia, perché allora abbiamo ragione noi quando andiamo indietro nel tempo e andiamo a riascoltare certi capolavori, come appunto qui dal 1977 Fleetwood Mac, Dreams.

0: sembra un po' una canzone di Natale, ma lei lo ha pubblicato da poco, l'ha pubblicato in piena estate. È strana questa canzone di Gia Ford, che a noi piace moltissimo, arriva dall'Inghilterra, manco a dirlo. At Least For Now si intitola così. Per chiudere il nostro newsroom di oggi, un grande classico della musica italiana, andiamo nel 1978, quando Lucio Battisti incideva Una donna per amico. È ancora uno dei dischi più amati del grande Lucio Battisti. Noi ci salutiamo così e ci diamo appuntamento a domani. Io sarò qui poco dopo le 3, come sempre. Mi raccomando, se potete fate un salto, passate di qui, ma per oggi abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. I carabinieri hanno denunciato una sessantenne per una truffa. Avrebbe messo a segno una truffa pubblicando un finto annuncio su internet legato alla locazione per un breve periodo di una casa vacanze nel Conero. Si era intascata la caparra e poi è sparita. Sventata una truffa invece a Colono, la vittima al telefono era un appuntato dei carabinieri quando il truffatore, che si è spacciato per un militare, ha suonato al cancello per ritirare il bottino di gioielli, si è trovato faccia a faccia con i veri carabinieri che lo hanno arrestato. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi salgono anche a Parma. Diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro. L'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità, sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 dal bivio per Vigolone al bivio Linare. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo allo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio per test fisici e l'inizio della preparazione. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds, formazione di Premier per Suzuki. In chiusura il meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
4: Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
6: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma. La radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
1: Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. Intanto a Teheran è il giorno del corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, comparso lo striscione "Uccideremo Trump".
2: Cronaca: condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
1: Continuano le indagini sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Una delle speranze degli investigatori è quella di trovare tracce dei responsabili nelle immagini delle telecamere interne. Con il passare dei giorni però cresce il rischio che i video vengano sovrascritti, cancellando quindi la possibilità di trovare qualche indizio. I filmati sono stati acquisiti dai carabinieri e si attende l'esito delle analisi. Sospetti su qualcuno interno alla struttura.
2: Passiamo ai mondiali di calcio. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino, l'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso.
1: Il tennis: Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Il romano, che ha giocato bene i momenti chiave del match, riuscendo a rimontare sia nel secondo che nel terzo set break di svantaggio, mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra Dimitrov e Ferri.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo di età superiore a 70 anni avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. I carabinieri hanno denunciato una 60enne per una truffa. Avrebbe messo a segno una truffa pubblicando un finto annuncio su internet legato alla locazione per un breve periodo di una casa vacanze nel Conero. Si era intascata la caparra e poi è sparita. Sventata una truffa invece a Colorno, la vittima al telefono era un appuntato dei carabinieri, quando il truffatore, che si è spacciato per un militare, ha suonato al cancello per ritirare il bottino di gioielli, si è trovato faccia a faccia con i veri carabinieri che lo hanno arrestato. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi salgono anche a Parma. Diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro. L'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al 7° posto tra i sindaci più amati d'Italia e il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità: sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico sino al 15 luglio, eccetto weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30 dal bivio per Vigolone al bivio Linaro. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Siamo allo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio per test fisici e l'inizio della preparazione. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds, formazione di Premier per Suzuki. In chiusura il meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 35 gradi, temperature in aumento da domani, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo.
6: Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su 9 collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lomezzani, largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev, dichiara invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa prevertice di Ankara. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
1: Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo.
2: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino, il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'infrazione, le parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA che parla di decisione incomprensibile e ingiustificabile. Il presidente della FIGC Malagò dice: è un precedente pericolosissimo. Spero se ne renda conto.
1: Condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa a vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
2: Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stoppa i treni tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2 ore e mezzo. La circolazione è ridotta del 50%. Consumerismo no profit denuncia: tempi più lunghi ma biglietti allo stesso prezzo.
1: Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o il britannico Fieri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4, 6, 6, 3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar non fa regali, vince sul traguardo di Les Angles, il primo in terra francese della Grand Boucle 2026. Lo sloveno conquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo, 70enne, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. La procura in una nota parla di gravi indizi di colpevolezza. Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 sull'autostrada del Sole all'altezza del casello di Parma in direzione nord. Si è trattato di uno schianto tra auto e moto, ad avere la peggio un centauro di 70 anni. Un'ambulanza lo ha trasportato al Maggiore, dove i sanitari hanno disposto il ricovero al centro di rianimazione. Emergenza intorno alle 15 a Monticelli, in strada Pecorile. Gli operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di 56 anni, punto da un insetto. È stato trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso di Parma. Ora parliamo del mega progetto eolico privato in Appennino. Forzatura dell'iter amministrativo, troppe lacune documentali e di approfondimento, mancanza di condivisione con il territorio e impatti eccessivi dell'opera sui piani ambientale, paesaggistico, geologico, sismico e di analisi di assetto viabilistico. Così la provincia di Parma boccia il nuovo parco eolico Parma A, composto da 47 pale alte 200 metri che verrebbero collocate nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Donia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzolo e Morfasso. L'ente ha inviato le sue osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Dufer. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi risalgono anche a Parma, diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro, l'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia, il primo in Emilia-Romagna. E quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, l'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità, sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico fino al 15 luglio, eccetto il weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30, dal bivio per Vigolone al bivio Linara. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità, cambia l'home page e parte la funzione taccuino personale, spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando o facendo terapia al Multi Training Center. Bernabé, Frigan, Nicolussi Caviglia, Andrei, Carinaldi e Lontani, i primi all'opera. Presente parte dello staff tecnico e medico. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Leeds che si inserisce tra le pretendenti a Suzuki. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia questa sera e domani, massime in pianura attese domani sui 36 gradi, temperature in aumento, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Spaccio Chiari Vision.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
1: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
2: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
1: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta sul ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
2: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
1: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la Filippina Ayala e chiude 2-7-1.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: gorgeous. Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo, 70enne, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. La procura in una nota parla di gravi indizi di colpevolezza. Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 sull'autostrada del Sole all'altezza del casello di Parma in direzione nord. Si è trattato di uno schianto tra auto e moto, ad avere la peggio un centauro di 70 anni. Un'ambulanza lo ha trasportato al Maggiore, dove i sanitari hanno disposto il ricovero al centro di rianimazione. Emergenza intorno alle 15 a Monticelli, in strada Pecorile. Gli operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di 56 anni, punto da un insetto. È stato trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso di Parma. Ora parliamo del mega progetto eolico privato in Appennino. Forzatura dell'iter amministrativo, troppe lacune documentali e di approfondimento, mancanza di condivisione con il territorio e impatti eccessivi dell'opera sui piani ambientale, paesaggistico, geologico-sismico e di analisi di assetto viabilistico. Così la provincia di Parma boccia il nuovo parco eolico Parma A, composto da 47 pale alte 200 metri, che verrebbero collocate nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Donia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzolo e Morfasso. L'ente ha inviato le sue osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi risalgono anche a Parma, diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro, l'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia, il primo in Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore. L'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni, ma resta nella top 10. La viabilità, sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico fino al 15 luglio, eccetto il weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30, dal bivio per Vigolone al bivio Linara. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page e parte la funzione taccuino personale, spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando o facendo terapia al Multi Training Center. Bernabé, Frigan, Nicolussi Caviglia, Andrei, Carinaldi e Lontani, i primi all'opera, presente parte dello staff tecnico e medico. Si attendono novità sul mercato, c'è anche il Liz che si inserisce tra le pretendenti a Suzuki. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia questa sera e domani, massime in pianura attese domani sui 36 gradi, temperature in aumento, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. piatto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102 104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
7: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
8: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
7: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
8: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
7: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
8: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Despaccio Occhiali Vision. Risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Good vibration. Good.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Good Vibration.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. Con l'accusa di violenza sessuale aggravata, un istruttore di equitazione è stato arrestato dalla polizia a Parma. L'uomo, settantenne, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Si trova ai domiciliari. La procura in una nota parla di gravi indizi di colpevolezza. Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 13 sull'autostrada del Sole all'altezza del casello di Parma in direzione nord. Si è trattato di uno schianto tra auto e moto, ad avere la peggio un centauro di 70 anni. Un'ambulanza lo ha trasportato al Maggiore, dove i sanitari hanno disposto il ricovero al centro di rianimazione. Emergenza intorno alle 15 a Monticelli, in strada Pecorile. Gli operatori del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo di 56 anni, punto da un insetto. È stato trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso di Parma. Ora parliamo del mega progetto eolico privato in Appennino. Forzatura dell'iter amministrativo, troppe lacune documentali e di approfondimento, mancanza di condivisione con il territorio e impatti eccessivi dell'opera sui piani ambientale, paesaggistico, geologico, sismico e di analisi di assetto viabilistico. Così la provincia di Parma boccia il nuovo parco eolico Parma A, composto da 47 pale alte 200 metri che verrebbero collocate nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso. L'ente ha inviato le sue osservazioni al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Il caro carburante, addio allo sconto sulle accise, i prezzi risalgono anche a Parma, diesel di nuovo sulla soglia dei 2 euro al litro, l'autotrasporto minaccia un nuovo fermo dei mezzi. La politica, con il 60% di gradimento, il primo cittadino di Parma, Michele Guerra, è al settimo posto tra i sindaci più amati d'Italia, il primo in Emilia-Romagna. E quanto emerge dall'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, l'anno scorso Guerra era secondo, perde alcune posizioni ma resta nella top 10. La viabilità, sono iniziati i lavori di posa delle barriere paramassi flessibili lungo la provinciale 15 ad Armorano di Calestano. Chiusura al traffico fino al 15 luglio, eccetto il weekend, dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30, dal bivio per Vigolone al bivio Linara. La sanità, il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna, si rinnova. Da domani arriva la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page e parte la funzione taccuino personale, spazio dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando o facendo terapia al Multi Training Center. Bernabé, Frigan, Nicolussi Caviglia, Ondrej, Carinaldi e Lontani, i primi all'opera, presente parte dello staff tecnico e medico. Si attendono novità sul mercato. C'è anche il Liz che si inserisce tra le pretendenti a Suzuki. In chiusura al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia questa sera e domani, massime in pianura attese domani sui 36 gradi, temperature in aumento, attesi picchi di 38 gradi mercoledì e giovedì. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Stasera la cena è buonissima. tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
9: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in Regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
10: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il Tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
9: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
10: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
9: Non solo polemiche, continuano le emozioni e i sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
10: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Please, Bojangles.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.